0: anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200.

0: Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che

0: offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure,

0: essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma programma è offerto da

0: One, two, three, ho!
1: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TGV Television, bentornati in onda. Notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026. Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando. Tra poco tutto il treno ai servizi, ma prima la sigla firmata, come sempre, da Marco Carena.
4: Se non sai cosa...

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Questa no, questa no. Il nonno, nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto, sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché, come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro. Quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che, come sempre, ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi, e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego, regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che si UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
0: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non
0: ma, no, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già, andiamo a intervistare, magari tiriamo su un
2: ma
0: po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
0: Eh sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme a un partito.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè, esatto. Sempre, cioè perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie. Appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso, che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vivono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca.
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. Dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.

E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox. Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026. Dando ora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione. Ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto. E poi.

amico è una persona schietta come te, che non fa prediche, non ti giudica,

0: perché c'era un doppio senso,
1: cioè,
0: non so,
1: sempre un doppio senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì. Sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito.
1: Le signore? Enrico, solo le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Questa è la storia che si ripete. Grazie, signori. Jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox. Drupi.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana. La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? A Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026. Avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona, e come suona! E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni, e poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il CAMEB, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione c'era già, ma è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesce ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Cameb state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
0: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
1: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino coi tubi all'interno delle loro aziende.
0: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
1: Grazie a te, grazie.

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia. Quindi non possiamo che essere felici di questo connubio, che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
0: Bene, angeli custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene. È sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione, per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
0: Bene, allora signor sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
1: Questa è tappa fissa e spero che con Cameb ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: Siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela del Carpenedolo Eventi, che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora, Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese, che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi principalmente facciamo quello. E poi, insomma, abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito, l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale, che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a voi e vi auguro buon divertimento.

0: caldo no, ma almeno l'ombra.
1: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello, quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
1: Sarà Mille Miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
1: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
1: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che è prontissima.
2: Prontissima.
1: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che la, cioè non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no, basta ria.
1: Fantastico, basta ria è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi, ciao.

0: avere l'onore di aprire le danze direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità, penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi.
1: Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Grand Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente siamo qui all'antica Romagna.

0: Italia, sì, giusto? Che è veramente un posto splendido, perché è una bellissima scoperta di che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Devo mettere un obiettivo.
2: Esatto.
1: Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza poi.

0: tutta questa zona delle serre che abbiamo ristrutturato, perché a volte si fa prima a togliere e mettere qualcosa di nuovo, invece noi abbiamo proprio voluto dare una nuova vita a qualcosa di esistente per accompagnare tutto il posto con il vero sapore e la genuinità che solo una cosa che già esisteva poteva dare.
1: Grazie.

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano, perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora, direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta,
1: macchina
0: direi che...
1: perfetta, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori, perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata, non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite, perché in qualità di presidente del club di Castiglione direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.
0: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario, visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
3: Sì, noi ci stiamo preparando, perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno, perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine, che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo, perché grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti, che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
4: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte, perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto fatica.
4: Difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
4: Devo fare i complimenti ai proprietari, perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno, perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate
4: grazie,
0: così.
4: E grazie a tutti voi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom.

showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il tragico incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Pertosa, nel quale ha perso la vita un motociclista di 50 anni. La copertina è di Federica Pistone.
1: Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertosa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti i rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Oletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.
0: Diamo linea alla regia per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, è giallo a Rocca d'Aspide dove una donna di 43 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa della donna che era stata cercata anche a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta

0: cresciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.
1: Proseguiamo con la cronaca. Tenta di sparare a un cinghiale, ma per errore colpisce il fratello. È quanto accaduto nel Materano, dove un 37enne ha perso la vita dopo essere stato colpito per errore da un proiettile. Vediamo.
0: È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto: un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
1: Fine settimana di incendi nel Salernitano, da Petina fino alla costiera amalfitana. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglie e macchia mediterranea estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore e riaperta in entrambi i sensi di marcia pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora.

0: Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ancora cronaca. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria di Vallo della Lucania. Il titolare è finito in ospedale per aver inalato i fumi. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Paura ieri sera nel centro abitato di Valloscalo, dove si è sviluppato un incendio all'interno della pizzeria rosticceria Trasiesci. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'aria adibita alla cucina, facendo scattare l'allarme. Il fumo e il rogo hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto per affrontare l'emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, mentre i sanitari del 118 hanno raggiunto l'attività per le eventuali necessità di assistenza. L'intervento è proseguito per consentire di domare completamente le fiamme e verificare le condizioni della struttura, da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio e l'entità dei danni provocati dal rogo. Fortunatamente l'episodio ha causato solo lievi danni strutturali, nessuna conseguenza grave per le persone.
0: Cambiamo completamente pagina. Successo per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, il primo show dedicato al mondo dell'agricoltura che si è tenuto domenica a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
2: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
3: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo

Col Diretti che ci supporta sempre, grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Col Diretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche

0: Presenza importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
1: Parliamo di una bella iniziativa solidale che si è svolta a San Rufo. 1000 persone hanno preso parte, aggiungi, un posto a tavola, la cena di beneficenza con la quale sono stati raccolti dei fondi per l'AIL. Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri. 1000 metri

Quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. In Basilicata continua il dibattito sulle trivellazioni petrolifere dopo il decreto del governo che introduce un commissario ad acta. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto alla posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
0: Oggi a Marina di Camerota riprendono gli scavi archeologici nella Grotta della Cala e nella Grotta del Poggio alla ricerca di nuove testimonianze del Paleolitico.
1: Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
0: E con l'inizio della scuola, la Banca Montepruno ha rinnovato l'iniziativa Scuola a Tasso Zero, pensata per offrire un sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare le spese connesse all'istruzione. Vediamo.
2: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la Scuola a Tasso Zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci,

0: e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, ma non cambiate canale perché subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Terre del Bussento. Potete però continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente il lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola, bonus di affitto.
6: Lo sport degli immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico.

0: Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo. E i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro, contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata, dal 9 al 15%, in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice, di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se è un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito.

0: Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
1: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
2: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
3: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
2: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
4: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
1: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa?

o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, su casa.

0: quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti, a volte, tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua, sempre termoregolata, per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento. Mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia. Rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico. Quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanco, se sei magari scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, rilassa le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo 3 serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palme rivolte verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le 4 dita avanti e i pollici dietro, ok? Importante che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra, e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, 4 dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, bloco o respiro per quatro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso alla velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia, andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione, mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento e andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devarico le gambe, distendo le gambe appoggiando nel cane a testa in giù. Sollevo il talone, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi con le, che passo oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana, Uttanasana. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro, braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare il peso del corpo sulla punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono nelle nostre. Sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo, cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio, dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e

porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici ma molto molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra. Porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta la chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio. Poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo si chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi cerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate e poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso, portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe, solo qua, vedi laterale, solo questo, avanti e indietro, poi laterale, avanti. Benissimo, poi su e giù, inspiro, quando vado verso il basso, espiro, posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breath of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, quando fai breathe of joy, senti quella aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche il movimento, respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare.

mani dietro come un Hasta Mudra, quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco, i piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro. Per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare il piede fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gas delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pubic che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devo con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Baixa, abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia è cambiata, sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta, con le gambe incrociate in Sukhasana Utsidhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando, porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia, di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi anche diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo.

tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNR Ibel.

Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno, le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il tragico incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Pertosa, nel quale ha perso la vita un motociclista di 50 anni. La copertina è di Federica Pistone.
1: Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertosa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte

0: E Brienz ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Partito da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Oletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.
1: Diamo linea alla regia per qualche secondo di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, è giallo a Roccadaspide dove una donna di 43 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa della donna che era stata cercata anche a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Roccadaspide Maria Serena Cammarota, di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.
1: Proseguiamo con la cronaca. Tenta di sparare a un cinghiale, ma per errore colpisce il fratello. È quanto accaduto nel Materano, dove un 37enne ha perso la vita dopo essere stato colpito per errore da un proiettile. Vediamo.
0: È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto. Un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati. Il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente

0: sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
1: Fine settimana di incendi nel Salernitano, da Petina fino alla costiera amalfitana. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania, che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori, in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ancora cronaca. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria di Vallo della Lucania. Il titolare è finito in ospedale per aver inalato i fumi. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Paura ieri sera nel centro abitato di Vallo Scalo, dove si è sviluppato un incendio all'interno della pizzeria rosticceria Trasi Jesci. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'area adibita alla cucina, facendo scattare l'allarme. Il fumo e il rogo hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto per affrontare l'emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, mentre i sanitari del 118 hanno raggiunto l'attività per le eventuali necessità di assistenza. L'intervento è proseguito per consentire di domare completamente le fiamme e verificare le condizioni della struttura, da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio e l'entità dei danni provocati dal rogo. Fortunatamente l'episodio ha causato solo lievi danni strutturali, nessuna conseguenza.

0: conseguenza grave per le persone.
1: Cambiamo completamente pagina. Successo per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, il primo show dedicato al mondo dell'agricoltura che si è tenuto domenica a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
2: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
3: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli. Abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
4: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
1: Parliamo di una bella iniziativa solidale che si è svolta a San Rufo. 1000 persone hanno preso parte, aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza con la quale sono stati raccolti dei fondi per l'AIL. Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. In Basilicata continua il dibattito sulle trivellazioni petrolifere dopo il decreto del governo che introduce un commissario ad acta. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto la posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
0: Oggi a Marina di Camerota riprendono gli scavi archeologici nella Grotta della Cala e nella Grotta del Poggio alla ricerca di nuove testimonianze del Paleolitico.
1: Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti si documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
0: E con l'inizio della scuola, la Banca Montepruno ha rinnovato l'iniziativa Scuola a tasso zero, pensata per offrire un sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare le spese connesse all'istruzione. Vediamo.
2: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale del dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, ma non cambiate canale perché subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Terre del Bussento. Potete però continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi

0: Questa coperta, copriti. Ti proteggerò dalla pioggia per un po'.
1: Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
2: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
1: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
4: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
1: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
4: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
1: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
5: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
3: Bao?
5: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
3: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
5: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
6: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
1: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: Presto, serpente, dammi quel pepe magico. Sta per piovere ora.
1: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
5: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
1: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
5: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
1: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
5: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
1: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
5: Come puoi essere più forte di me?
1: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
5: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
1: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
7: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, Se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato

0: a danzare con il principe. Se la sirenetta non avesse salvato il principe? E se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa? O se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando? Non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis
1: Ababa. Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
2: Guardate, ecco un bel pranzetto.
3: A mangiare!
1: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
2: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
1: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
2: Il mio dente! Mi fa malissimo!
3: Il mio naso! Mi fa malissimo!
1: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
4: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
1: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
1: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
1: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
2: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
1: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
4: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
6: Sei così furbo, capo!
2: Mangiamoli tutti e tre!
4: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
2: Che tipo di piano, capo?
4: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
1: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita.

0: Finalmente, lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
1: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
2: Chi è?
3: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio.

0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
1: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
2: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
3: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
4: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
2: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
5: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
6: Aiuto! No!
4: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
6: No!
7: Lo promettiamo!
6: No!
4: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
6: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
8: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
9: Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
10: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
8: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
11: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
8: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
10: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
9: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
11: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
8: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.

0: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
1: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
0: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra!
0: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo!
1: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti!
2: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
3: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
1: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh, sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
3: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco!
3: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
0: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
3: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
0: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore,
1: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
3: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
0: E adesso dove posso trovare altra acqua?
3: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
1: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
0: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
3: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
1: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
3: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
1: Ti
2: Idalic, adesso basta. Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali.
6: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Kra.
5: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
7: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
6: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco, Kra.
3: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
6: Oh, come facciamo adesso?
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
2: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
3: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Un motociclista di 50 anni. La copertina è di Federica Pistone.
1: Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertusa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Oletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.
0: Diamo linea alla regia per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, è giallo a Rocca d'Aspide dove una donna di 43 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa della donna che era stata cercata anche a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.
0: Proseguiamo con la cronaca. Tenta di sparare un cinghiale ma per errore colpisce il fratello. È quanto accaduto nel Materano, dove un 37enne ha perso la vita dopo essere stato colpito per errore da un proiettile. Vediamo.
1: È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare

0: Gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto, un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
1: Fine settimana di incendi nel Salernitano, da Petina fino alla costiera amalfitana. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania, che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori, in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ancora cronaca. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria di Vallo della Lucania. Il titolare è finito in ospedale per aver inalato i fumi. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Paura ieri sera nel centro abitato di Vallo Scalo, dove si è sviluppato un incendio all'interno della pizzeria rosticceria Trasiesci. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'area adibita alla cucina, facendo scattare l'allarme. Il fumo e il rogo hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto per affrontare l'emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, mentre i sanitari del 118 hanno raggiunto l'attività per le eventuali necessità di assistenza. L'intervento è proseguito

0: per consentire di domare completamente le fiamme e verificare le condizioni della struttura. Da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio e l'entità dei danni provocati dal rogo. Fortunatamente l'episodio ha causato solo lievi danni strutturali, nessuna conseguenza grave per le persone.
1: Cambiamo completamente pagina, successo per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, il primo show dedicato al mondo dell'agricoltura che si è tenuto domenica a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
2: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
3: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli. Abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
4: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
1: Parliamo di una bella iniziativa solidale che si è svolta a San Rufo. 1000 persone hanno preso parte, aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza con la quale sono stati raccolti dei fondi per l'AIL. Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. In Basilicata continua il dibattito sulle trivellazioni petrolifere dopo il decreto del governo che introduce un commissario ad acta. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto la posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
0: Oggi a Marina di Camerota riprendono gli scavi archeologici nella Grotta della Cala e nella Grotta del Poggio alla ricerca di nuove testimonianze del Paleolitico.
1: Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino.

0: E con l'inizio della scuola, la Banca Montepruno ha rinnovato l'iniziativa Scuola a tasso zero, pensata per offrire un sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare le spese connesse all'istruzione. Vediamo.
1: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, ma non cambiate canale perché subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Terre del Bussento. Potete però continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare e sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2020,

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente il lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello gratis io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.000

0: 1606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: Il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver. Troppo caldo per consegnare. È lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta. O scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità.

0: di poter avere un salario oppure no.
1: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
0: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai insomma dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito, abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.

0: A Charleroi, l'Inca CGL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
1: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
0: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
2: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
3: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
5: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambini e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporters Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia.

0: giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati, anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo e per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizie.

e accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazione

0: scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.
1: La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione, con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
2: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRIB Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi

0: prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno, le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plampinsò sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Mani Festival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a 2 pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
2: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
3: We were able to purchase.
4: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
3: Music instrument.
2: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una scelta di solidarietà, destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per 1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
5: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
2: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
6: Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
2: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
7: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate necessarie.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi

0: Preziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il tragico incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Pertosa, nel quale ha perso la vita un motociclista di 50 anni. La copertina è di Federica Pistone.
1: Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertosa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti i rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Aulette della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.
0: Diamo linea alla regia per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, è giallo a Roccadaspide dove una donna di 43 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa della donna che era stata cercata anche a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Roccadaspide Maria Serena Cammarota di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì,

0: avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche, che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito: la 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.
1: Proseguiamo con la cronaca. Tenta di sparare un cinghiale, ma per errore colpisce il fratello. È quanto accaduto nel Materano, dove un 37enne ha perso la vita dopo essere stato colpito per errore da un proiettile. Vediamo.
0: È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto: un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
1: Fine settimana di incendi nel Salernitano, da Petina fino alla costiera amalfitana. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglie e macchia mediterranea estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania, che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore e riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori, in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ancora cronaca. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria di Vallo della Lucania. Il titolare è finito in ospedale per aver inalato i fumi. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Paura ieri sera nel centro abitato di Vallo Scalo, dove si è sviluppato un incendio all'interno della pizzeria rosticceria Trasiesci. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'area adibita alla cucina, facendo scattare l'allarme. Il fumo e il rogo hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto per affrontare l'emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, mentre i sanitari del 118 hanno raggiunto l'attività per le eventuali necessità di assistenza. L'intervento è proseguito per consentire di domare completamente le fiamme e verificare le condizioni della struttura, da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio e l'entità dei danni provocati dal rogo. Fortunatamente l'episodio ha causato solo lievi danni strutturali, nessuna conseguenza grave per le persone.
0: Cambiamo completamente pagina. Successo per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, il primo show dedicato al mondo dell'agricoltura che si è tenuto domenica a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
2: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
3: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche

0: anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore, e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
1: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Ne abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
2: Parliamo di una bella iniziativa solidale che si è svolta a San Rufo. 1000 persone hanno preso parte, aggiungi, un posto a tavola, la cena di beneficenza con la quale sono stati raccolti dei fondi per l'AIL. Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. In Basilicata continua il dibattito sulle trivellazioni petrolifere dopo il decreto del governo che introduce un commissario ad acta. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto alla posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
0: Oggi a Marina di Camerota riprendono gli scavi archeologici nella Grotta della Cala e nella Grotta del Poggio alla ricerca di nuove testimonianze del Paleolitico.
1: Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
0: E con l'inizio della scuola, la Banca Montepruno ha rinnovato l'iniziativa Scuola a Tasso Zero, pensata per offrire un sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare le spese connesse all'istruzione. Vediamo.
2: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la Scuola a Tasso Zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto.

0: Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, ma non cambiate canale perché subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Terre del Bussento. Potete però continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

Palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino. Sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario a Cazzampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 centimetri, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore. Ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate. Tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici. Riconosciute sono i tricolori e i bicolori. Marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari attrezzature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura

0: scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica. E l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
0: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati,
1: Ma pensa.
0: tutti con sfondo musicale. E perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
0: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato. Continuiamo
0: Grazie
1: così, eh.
0: a te.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo alla Spina.
3: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
4: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così, perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
3: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili, forse.
4: Piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase: l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe. Io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità. Ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è, perché
3: È vero.
4: sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. Disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni, è una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.

0: Sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
1: tutti.
0: Adottati. No, no, tutti adottati sono?
1: No, magari.
0: Ah!
2: A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
3: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito. Ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben tre richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno. Lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che alle zampe non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto di tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano, però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda. È bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo. Ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha due stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce, con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa, l'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus, a lei hanno sparato e vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia, caduta dal balcone. E non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era. E lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé due mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata. Le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un... una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sanno come un pesce.
2: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
4: Fare la volontaria alla Disabilandia dà un sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
0: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà.

0: E io vi faccio veramente un applauso perché è veramente molto molto importante quello che fate.
1: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o
0: O
1: gatti.
0: gatti.
1: Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma
0: Ti ama.
1: realtà. Stiamo
0: Ti
1: guardando
0: ama.
1: un gattino che ci fissa mentre
0: Ti
1: parliamo.
0: ama.
1: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili e in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27 e cerchiamo adozione per questi animali. C'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'oasi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano, a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
0: Esatto, e c'è veramente tanto, tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite, non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali. Ok? Alla prossima, grazie.
1: Ciao!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un sul nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale.
1: Sì.
0: Bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: Ah, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi. Il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante.

0: gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
1: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
1: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In copia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

che richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Perché ti sposi?
1: Anni, sono matura, penso.
2: Sei arrivata giusta per sposarti.
0: Lui lo sa?
1: Sì, lo sa.
2: Lui viene, l'hai invitato?
0: Dov'è? Dov'è adesso?
1: Adesso è a casa sul trattore.
0: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
1: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
1: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
1: Aggiungi tu.
4: Beh, no, vabbè. Figlia d'arte, perché tuo papà è stato, insomma, un grande...
1: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
1: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
1: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, freschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti, anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre, tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro, più vivo che mai.
6: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, Mario.
6: Questa volta, se succede qualcosa, il responsabile
4: non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
6: Anno per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
6: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
7: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
8: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, ha

0: assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
1: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
2: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
3: Viva il pesce prete!
2: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
4: Il tempo di un caffè oggi è con
5: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
2: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
6: Con la cucina?
2: Sì.
6: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, vabbè, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
2: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
6: col
2: diciamo.
6: Botto, sì.
2: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
6: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
2: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
6: perché
2: credi?
6: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
2: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Bisani?
6: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
2: Dunque piaci o non piaci?
6: Bravo.
2: E questa è la verità?
6: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
2: E quando non piaci, ci rimani male o te ne fotti?
6: Me ne fotto.
2: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
6: È la prima al primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
2: Ah, la cosa bella di Bisani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
6: sempre
2: un Peter Pan.
6: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
2: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
6: Il cuoco.
2: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè, questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
7: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
8: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
9: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua. E poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
2: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un

0: Che bella situazione, ma quante belle persone. Qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
1: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria. Dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
2: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone e Piemonte.
0: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, palama. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
3: Ma dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
1: Questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene.
1: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
2: Ciao Limone.
3: Ciao ciao. Ciao.
4: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
2: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
4: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
5: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
4: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi!

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico, sento, e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo, ancora meglio, perché questa è Somma Riva del
1: Mosso.
0: Bravi.
2: Le mani.

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano a Diletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neja e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana

0: settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia-Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di

0: appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sport degli immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
9: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che

prende forma nel Paese, si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver. Troppo caldo per consegnare. È lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta. O scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori.

0: dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
1: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
0: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla Filcams, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito, abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali

0: e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
1: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
2: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
1: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
3: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
0: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci, che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania.

0: a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
1: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggiero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche.

storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare. Il sabato e la domenica siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare perché troverete i volontari che sono assolutamente gratuiti, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'importanza

0: Imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Duchia de Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Duchia de Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere. Un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne, eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente.

Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché

Sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia è organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate, nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore.

0: Ore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.

Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe ai danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro, operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.

Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.

I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri che, arrivati sul posto, avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso, l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnate a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori. L'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.

Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.

La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale, dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola, con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance, circa 130 ettari

danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel, compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.

0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.

Disagi e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrena Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in

aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere.

0: ci trovi anche su Facebook.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
6: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.

Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe ai danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro, operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.

Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.

I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri che, arrivati sul posto, avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso, l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cusco.

Poggerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnati a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori, l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.

Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.

La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola, con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati.

parte distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel, compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.

0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.

Disagio e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222-200 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co., via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da

0: Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.

Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe ai danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro, operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.

Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie.

Territorio di Pertusa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.

I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri che, arrivati sul posto, avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso, l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnati a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione

resta costantemente monitorata dai soccorritori, l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.

Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.

La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola, con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel, compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della Regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.

Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicate alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.

Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.

disagio e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222-200 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.

0: Mani esperte. Taglianti da 200 euro. Pneumatici con garanzia casco 24 mesi. Batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe

culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.

Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe ai danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro, operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.

Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.

La stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri che, arrivati sul posto, avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso, l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnati a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori, l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.

Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 160. 69. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.

La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale, dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola, con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel, compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della Regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.

0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa

insegnante presso l'Università di Torino, storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.

disagio e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222-200 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro,

costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.

Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe ai danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro. Operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.

Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.

I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri, che arrivati sul posto avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnati a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori. L'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.

Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza. Convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.

dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola, con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel, compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.

0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.

disagio e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della

compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222-200 nel territorio comunale di Sapri, fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina,

0: Questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la madrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no.
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo,
0: piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

Amici di Motore a 360 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il CAMEB, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione ci raggiama, è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesci ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Cameb state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
0: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
1: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino con i tubi all'interno delle loro aziende.
0: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
1: Grazie a te, grazie.

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia. Quindi non possiamo che essere felici di questo connubio, che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
0: Bene, angeli custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene. È sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione, per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
0: Bene, allora signor sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
1: Questa è tappa fissa e spero che con Cameb ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela della Carpenedolo Eventi che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi principalmente facciamo quello. E poi insomma abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a voi e vi auguro buon divertimento.

0: Martino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto, è vero, almeno stiamo un po' all'ombra. Caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello, quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
0: Sarà Mille Miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
0: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
0: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che è prontissima.
2: Prontissima.
0: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che la, cioè non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no, basta RIA.
0: Fantastico, basta RIA è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi.

0: Per l'onore di aprire le danze, direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità? Penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi. Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metalcondotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metalcondotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Grand Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente. Siamo qui all'antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido, perché è una bellissima scoperta che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Devo mettere di sì, obiettivi.
2: Esatto.
1: Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza.

Abbiamo associato tutta questa zona delle serre che abbiamo ristrutturato, perché a volte si fa prima a togliere e mettere qualcosa di nuovo, invece noi abbiamo proprio voluto dare una nuova vita a qualcosa di esistente per accompagnare tutto il posto con il vero sapore e la genuinità che solo una cosa che già esisteva

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano, perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora, direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta, direi
1: macchina
0: che...
1: perfetta, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori, perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata, non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite, perché in qualità di presidente del club di Castiglione, direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.
0: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario, visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
3: Sì, noi ci stiamo preparando, perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno, perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine, che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo, perché grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti, che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
4: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte, perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto fatica.
4: Difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
4: Devo fare i complimenti ai proprietari, perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno, perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate
4: grazie,
0: così.
4: E grazie a tutti voi.

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes!
1: That's a huge spin right there.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida di

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutti

Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: troviamo ai Gatti de Montfalcon. De Montfalcon, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, mi metto qua di fianco. Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione

0: L'associazione Gatti del Monfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque è un po'... infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte...
1: Bellissime ragazze, devo dire.
2: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
2: gatto.
1: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche, diciamo, un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando...
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
5: È vero, è vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare. Okay.

0: arrivano, purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
0: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft, seguiamo il percorso del
1: Sì.
0: gatto dato in adozione.
2: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni Manu, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Fattatino.
4: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. E il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che magari la
0: Certo,
1: sua agitazione provochi un
0: un'epilessia, un
1: attacco.
0: attacco di
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: bellissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma.

0: Esatto. Oddio, io un po' meno, però insomma.
1: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre. Qui e nelle qui varie colonie di Montagna.
2: E questo è il posto più bello.
3: È qui e
0: nel... È vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie, sì, sì, sì, sì, della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero, sì, a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
1: sempre avanti e non si molla di un millimetro,
0: mai mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
5: Ciao,
1: tanti saluti, ciao, e arrivederci, alla prossima, ciao,
0: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale.

per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice. Impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno, durante la fase invernale dove non può nuotare. Vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale dove ha meno movimento tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz una... e io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Canegatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation. È la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arco rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

Perché adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato Cetasmus, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43%, 44%, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente il lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus

0: Bonus di affitto.
1: Lo sport per immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo del permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
2: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me perché è con lui che posso fidarmi.
1: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. Questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, loro mi chiamano zio Ahmed. E questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
3: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15%. In base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
4: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e

spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità. Per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora

lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ExxonMobil, 10 anni dopo i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ExxonMobil, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno.

0: soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare, per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito, in tutta Italia, quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche, o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata dove, grazie alla CGIL, abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla Filcams, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, Abbiamo fatto

0: il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato
1: anche per l'Italia.
0: la fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti.
1: Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via, ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della

0: tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza. Nei giorni scorsi la sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe e danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro. Operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.

0: Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.
1: I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri che, arrivati sul posto, avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso, l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona

0: zone, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnate a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori. L'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.
1: Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto. La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro. Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
2: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: Disagi e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222-200 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino

ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel

0: corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza. Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe e danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1.000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro. Operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.
1: Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.
0: I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri, che arrivati sul posto avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnati a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori. L'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.
0: Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 160. 69. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 km, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto

0: penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto. La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale, dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola, con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel, compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della Regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
2: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @

0: ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: Disagio e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrena Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
2: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
1: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
3: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
1: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
3: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?

0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
2: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
5: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!

0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente.

0: letto disfatto.
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
3: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
4: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
2: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
3: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
1: Oh, mammina!
3: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
1: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
3: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.

0: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
3: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
4: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
0: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao Paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
3: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
4: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
0: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
3: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
4: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
0: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
2: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
3: Io ne voglio un po'.
4: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
0: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
2: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
2: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
2: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via

0: Delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere:
2: Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi.
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre e aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese:
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo? Domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura

0: molto lenta ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide con grande meraviglia che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione. D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta

0: in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità.

0: qualità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali

0: La legge 13 e l'IVA agevolata al 4% per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura.

cattura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mastaia a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma, l'Unione Nazionale Ambulatori Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2040 tariffe analizzate, 1748, l'85,7%, sono inferiori persino al valore rivalutato secondo l'Istat, ha denunciato la presidente Maria Stella Giorlandino. Secondo l'associazione, tariffe non adeguate ai costi reali rischiano di ridurre l'offerta sanitaria e di trasferire milioni di pazienti sul sistema pubblico, aggravando ulteriormente le liste d'attesa. UAP rivendica quindi il ruolo della sanità privata accreditata nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024 ha garantito il 28% dei ricoveri, hanno fatto sapere. La richiesta è un confronto urgente con le istituzioni per correggere il decreto e introdurre tariffe basate sui costi reali e aggiornate periodicamente. Sono circa 3 milioni gli italiani che convivono con la dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto i bambini ma anche gli adulti. Secondo APIAFCO, l'associazione psoriasi

Italiani amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5% di quella infantile. Prurito intenso, pelle secca e riacutizzazioni possono compromettere il sonno, la vita sociale e il benessere psicologico. L'associazione denuncia però forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della Giornata Mondiale della Dermatite Atopica, che ricorre il 14 settembre, APIAFCO ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo Diamo voce alla tua pelle. Come cambia l'atto medico nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A interrogarsi sul futuro della professione la Commissione Etica e Atto Medico dell'Ordine dei Medici di Roma, che ha elaborato un documento programmatico presentato alla Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Maggi, difendere l'autonomia e l'identità dell'atto medico significa anche preservare la relazione di fiducia con il cittadino. La salute del cuore non può aspettare, è il messaggio del video promosso da Cuore Nostro in occasione della Settimana Internazionale di Sensibilizzazione sulle patologie valvolari cardiache dal 14 al 20 settembre. L'obiettivo è informare sull'importanza della diagnosi precoce e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di programmi di screening strutturati. Affanno, stanchezza e una progressiva riduzione dell'autonomia possono sembrare disturbi legati all'età, ma nascondere una patologia delle valvole cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità. Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato. Dunque prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono sempre sentita un po' come il mare, ci sono momenti di tempesta e momenti di calma. È il racconto di Ottavia, una delle persone che convivono con la colangite biliare primitiva, rara malattia autoimmune del fegato che colpisce soprattutto le donne, in particolare tra i 45 e i 65 anni. In occasione della giornata mondiale dedicata alla patologia il 14 settembre, Gilead Sciences lancia in Italia All the Feelings with PBC, campagna di sensibilizzazione che utilizza testimonianze e arte per raccontare una malattia spesso invisibile. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Milano. La campagna punta così a favorire una diagnosi più precoce e un dialogo più consapevole tra pazienti e medici, dando voce ai bisogni ed emozioni che spesso rimangono nascosti. È in Lazio a sperimentare un nuovo modello di assistenza di prossimità. Arriva il progetto Fisioterapista in Farmacia, promosso dall'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio insieme a Federpharma, Assofarma e all'Ordine dei Farmacisti di Roma. L'iniziativa, presentata nella capitale l'8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, partirà formalmente a ottobre e coinvolgerà 30 farmacie del territorio. Abbiamo lavorato intensamente in questi due anni per costruire questa sperimentazione, ha fatto sapere la presidente dell'OFI Lazio, Anna Maria Servadio. L'obiettivo è portare il fisioterapista più vicino ai cittadini, offrendo valutazioni, orientamento e supporto per le necessità legate alla salute e alla riabilitazione. Un progetto che punta dunque a rafforzare la prevenzione e l'accesso ai servizi, portando le competenze del fisioterapista direttamente nei luoghi più vicini alla comunità, ha concluso la presidente Servadio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e

0: ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
12: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, custodia cautelare in carcere per un 37enne originario del Salernitano, indagato per maltrattamenti, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. L'ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato su disposizione del GIP di Potenza. La copertina è di Federica Pistone.
1: Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Dolore e commozione apertosa per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto domenica in un tragico incidente sulla statale 19. Nel servizio il cordoglio delle comunità e il tema della sicurezza sulla strada. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
3: Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica

0: Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.
1: Continuiamo con la cronaca. Fermati dalla polizia stradale sulla 2 a Sala Consilina due napoletani di 38 e 35 anni, sospettati di truffe e di danni agli anziani. Nell'auto sarebbero stati trovati monili in oro e 1.000 euro in contanti. I due sono stati denunciati anche per un tentativo di truffa informatica ai danni di un sacerdote. Vediamo.
2: Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe e danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1.000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro. Operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.
1: E ora andiamo a Buccino, dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio. L'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di forzare la porta di un'abitazione. Vediamo.
2: I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri, che arrivati sul posto avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: E ancora cronaca e notizie dalla Basilicata, ma subito dopo la pubblicità.

Fit Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli.

0: modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Ancora cronaca. Non si fermano le operazioni dei vigili del fuoco sulla costiera amalfitana, interessata da diversi fronti di incendio. Le fiamme hanno coinvolto in particolare Positano, Amalfi e la zona di Tovere. Ascoltiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si

0: registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnati a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori. L'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.
1: E continuiamo con la cronaca. Si fingono carabinieri e convincono una coppia di ottantenni a consegnare gioielli per circa 200 grammi. Arrestati due giovani campani, uno dei quali minorenne. I due sono stati bloccati dopo un inseguimento di circa 14 km. Vediamo.
2: Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.
1: E ora andiamo in Basilicata, che accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento nubifragio del 2 settembre. Sono 38 al momento le segnalazioni di danni per un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Sentiamo.
2: La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture.

0: fatture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel, compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia.

0: pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con l'Atlante dei Legami, il progetto dedicato alla memoria fotografica del territorio della Certosa di San Lorenzo a Padula, con un laboratorio gratuito sulla digitalizzazione e la catalogazione degli archivi. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didram APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
2: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È la pasta fatta in casa delle domeniche e delle feste. A Castel San Lorenzo lo scazzatiello, prodotto della tradizione locale, è stato protagonista di una festa che ha coinvolto l'intera comunità. Ci racconta tutto Talia Mottola.
3: È la pasta fatta

0: fatte in casa della domenica e delle feste. Qui, a Castel San Lorenzo, nella Valle del Calore, lo scazzatiello, riconosciuto come prodotto agroalimentare territoriale, viene celebrato in una festa che ha coinvolto l'intera comunità castellese. Grande entusiasmo da parte della Proloco, presieduta dal neopresidente Gianfranco Miano, che sottolinea l'importanza di eventi come questo. Servono a promuovere il prodotto con l'impiego di materie prime di qualità.
1: Una pasta che è nostra e ce la dobbiamo custodire. È un prodotto che è scritto nei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania e noi stiamo cercando di valorizzarlo al meglio.
2: La Proloco fa bene a promuoverlo, fa bene a farlo conoscere, fa bene a proteggerlo e a tramandare la sapienza per prepararlo. E anche questo è un valore che va custodito, non è scontato e hanno merito questi ragazzi perché fanno davvero un gran bel lavoro. Complimenti a loro per questa bellissima 14ª edizione, al Presidente e a tutti i ragazzi. Sono loro che fanno un gran lavoro per il territorio, che hanno la nostra ammirazione, il nostro sostegno e la nostra vicinanza.
3: Dal Kazakistan, per lo scazzatiello, com'è questo scazzatiello?
4: È buonissimo, grazie alle signore che l'hanno preparato.
5: E per concludere, disagi e modifiche alla circolazione da oggi tra Basilicata e Campania per alcuni interventi programmati da ANAS. Vediamo di cosa si tratta.
6: Disagi e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.
5: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati sugli ultimi servizi e le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi. Dopo una vita

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare e sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: Il progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario imolese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento per esempio dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filiera, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a farli parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale.

0: fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: Il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati.

o completi. A 10 anni dal terremoto, manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se è un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione, dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito, abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.

0: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
1: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
2: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
1: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
3: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
0: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il Comune di Corleto Monforte a chiedere alla Regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il Comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchi a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8.30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera.
0: Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
2: Contenti perché anche quest'anno per la terza edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel San Lorenzo, ma anche molti turisti ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Poi abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove giovani generazioni. Queste 3 ore di passeggiata, gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti. quest'anno davvero grande emozione, una grande partecipazione, siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castelsalento, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese, proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
3: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'Amore Universale dedicata al Cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via Luigi Salerno e abbiamo visitato la Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza sempre di Carafa, abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre, dopodiché passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
0: Ed ora le rubriche museando e poi luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino, ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di realizzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crucie, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo berza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la berza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato. E quindi è anche una...

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida di

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del

Vecchio Borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio,

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: edizione straordinaria, fatemelo dire. Questa puntata sarà lo speciale degli speciali, dedicato a tutti nel jukebox. La numero 812 è lì che sta per arrivare, quindi diamo la linea subito ad Andora, perché su quel palco Tutti nel jukebox, la quarta edizione, è pronta a farvi cantare. Io canterò, voi canterete, canteremo tutti, perché il jukebox è sempre il jukebox.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Beans up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.

0: Si chiama Tutti nel Jukebox e da 4 anni questa città ospita questo grande evento.
1: Abbiamo iniziato con un palco piccolino, poche persone, e dopo 3 anni abbiamo una piazza fantastica con un palco enorme, con LED wall dappertutto. Pensate che ci sono 140 piastrelle di LED wall, quindi è una cosa importante. Stiamo già pensando all'edizione numero 5, ma io penso che il ringraziamento vada a tutte le persone che hanno organizzato questo evento, a partire da tutti i collaboratori del Comune di Andorra, e naturalmente grazie a voi e a tutte le persone che hanno collaborato.
2: Era il 1977, grazie. E loro sono le Suore Bologna! Grazie. Io mi sono innamorato di queste ragazze. Vorrei farmi prete per voi, giuro, guarda. Magari qualcosa riusciamo a fare, tanto lì il peccato non c'è peccato.
3: Ma sei già uno
2: c'è
3: di noi.
2: C'è il pensiero.
3: Sei già uno di noi.
2: Vorrei un rapporto cerebrale con voi. Basta, mi fermo lì. Signori Suore Bologna, le amo veramente. Dal 1927 agli anni 90, quante canzoni e quante generazioni sono state coinvolte? Veramente un momento magico per il jukebox. Franco Fasano!
4: Ciao!
2: Sai perché abbiamo scelto questa canzone? Perché è una delle tante canzoni che questa sera accompagnerà l'ingresso ai nostri ospiti, che è quella di... scritta da
4: Giancarlo Bigazzi.
2: Oh,
4: un applauso,
2: ragazzi.
4: Tra l'altro non lo sa nemmeno Luca, oggi io dico è il compleanno di Giancarlo Bigazzi.
5: È stato uno dei più noti autori e parolieri della canzone italiana. Rose rosse, ti amo, gloria, si può dare di più, gente di mare, self control e tanti altri capolavori di grande successo internazionale.
6: Un applauso alla vostra bellissima manifestazione, tutti nel jukebox, tutti nei sogni del jukebox che non esistono più purtroppo.

0: Un artista che ha rivoluzionato il modo di cantare, con passione e fiato fuori dal comune, e io l'ho conosciuto.
1: Noi l'abbiamo conosciuto.
2: Tutto cominciò nel 1960, diciamo il boom effettivo, perché è stato definito l'urlatore, il primo urlatore d'Italia. La canzone era...
3: Come prima, più di prima, t'amerò.
4: Per la vita, la mia vita, ti darò.
2: Nel 1960 Renato Rasce cantava sottovoce, arrivi tu e spacchi tutto. Che succede? Che cosa è successo?
3: No, beh, anche perché lui voleva cantare questa canzone che fa, che era scritta lui.
4: Tu sei romantica, amarti è un po' rivivere.
3: Perché Modugno aveva vinto due volte. Allora hanno detto, dobbiamo trovarci uno da metterlo contro. E allora hanno pensato a Rasce. Rachel cosa ha fatto? Siccome si cantava in due, ha pensato, io con chi la faccio cantare? Col Tony.
2: Gli anni 60 con le sue 100 lire hanno fatto cantare gli italiani come non mai. In America esplose in quegli anni il rock and roll.
5: Gli anni 60, io ero un ragazzino, strimbellavo la chitarra. Però mentre qui da noi in Italia aleggiava, circolava la grande melodia, ecco che arrivano le chitarracce, le chitarre con i distorsori, musica psichedelica, Bob Dylan, ma soprattutto i Rolling Stones, i Beatles, quindi una rivoluzione straordinaria. In quei tempi, però ecco, verso la fine degli anni 60, comincia acqua azzurra, acqua chiara, mi ritorni in mente, bella cosa, cioè, ecco, Battisti. Però attenzione, un ritornello che mi veniva sempre in testa in quel periodo da ragazzino era come prima, più di prima, ti amerò, un urlatore straordinario, Tony Dall'Ara. Un saluto, un abbraccio a lui e a tutti voi, e tutti nel jukebox, mi raccomando. Ciao a tutti!
6: Rendiamo omaggio al primo urlatore d'Italia.
0: Tony Dall'Ara e la sua famiglia
2: meritano un premio speciale, bravo!
0: Vabbè, che tu hai Tony Dall'Ara?
6: No, io non ho Tony Dall'Ara.
2: Va bene così.
0: Lo rifacciamo.
2: No, va bene così. Io sono... Scusate, sono particolarmente emozionato nel presentare Dall'Ara. Perché mi tocca. Scusate, veramente arriva.
7: Come

signori, Tony Dallara, premio. L'abbiamo ricordato, è doveroso, è stato un grande e merita questo riconoscimento. Tutta la vita con Tony, grazie di cuore.

0: Lisa, Patrizia, Natasha, l'altra figlia. Grazie, grazie, devo dire anche a Maria Teresa Nasi per quanto riguarda il consigliere comunale.
1: Antonio Lardera, in arte Tony Dallara. Io cantavo l'Iris Buranello di San Pier d'Arena, avevo 14 anni e lui aveva fatto Romantica. Era il mio idolo e poi ho avuto la fortuna che è diventato mio grande amico. E io ho fatto carriera, ma lui ha girato il mondo. È stata una cosa meravigliosa vivere dei momenti eccezionali con lui. Momenti musicali, momenti sentimentali, momenti di allegria, di grande allegria, perché lui era una persona che aveva un umorismo incredibile. Mi manca tanto, mi manca tanto. Ciao Tony.
2: Prima classificata, Romantica.
3: Con l'orchestra Angelini canta Tony Dallara.

0: Sul palco di tutti nel jukebox abbiamo anche una giovanissima, una giovane promessa della musica italiana, Sara Montella.
1: Tocca? Non lo so.
0: La creatura seconda che anche lei ha partecipato quest'estate al nostro casting.
1: Mi ha preso di sorpresa, Giampiero mi ha sconvolto.
0: Sì.
1: Tocca a chi?
0: Tocca a Sara.
1: Tocca a Sara.
0: Montella, Sara Montella. Vieni,
1: andiamo Sara.
0: Lei categoria interpreti, quest'estate ha cantato nel jukebox e dal cilindro, è uscita una bellissima ragazza, fantastica, di talento, che ci regala una canzone che fa... Prego.

0: Grazie, grazie, grazie.
1: Sara Montella!
2: Sara Montella!
1: Sara Montella, dillo ancora tu!
2: Sara Montella!
1: Sara Montella!
2: Un applauso per Sara Montella!
1: Un tripudio per Sara Montella!
0: Grazie mille.
2: Grande Sara! Grazie.
3: La sua grande passione per la musica, in particolare il rock and roll, ci regala
1: uno dei grandi protagonisti
3: della musica.
1: Vai.
3: Del

0: Jukebox. Chi è?
1: Sul palco di tutti nel jukebox. Cosa c'è che manca? Cosa ti manca? Cosa non hai? Manca qualcosa, qui son guai. Manca un cavetto, son cazzi tuoi. Si può dare di più.
2: Perché te

0: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
1: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
0: Allora non è vero come dicono che The Rock is dead, il rock è morto, no?
1: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, La lacrima, Se piangi se ridi, Non c'è più niente da fare, Gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: È bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
1: Beh, diciamo che La Lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, C-H-I-K-U-N-G, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Soul. Zio Bobby. E namo.

0: Sentiamo le campane. Guarda, siamo rimasti tutti così, flashanti, bellissimi. Fate un applauso, ragazzi, che meravigliosa. Poi vi parlerò di lei, di quello che fa questa ragazza eccezionale, una storia, anche lei un po' vintage, ma merita la massima attenzione. Signori, a raccontarci gli anni 70 in un minuto, mi avvalgo della collaborazione di un grande amico. Dopo 15 anni a Striscia la Notizia di pura follia, ne ho conosciuti tanti, ma lui in particolare ha qualcosa da dirvi sugli anni 70. Prego, ragazzi.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Anzi no, vi voglio salutare come ho salutato per 20 anni a Striscia la Notizia nei panni del Vespone. Pronti? Salve! Allora, parliamo degli anni 70. Sono stati anni a me molto cari perché sono stati gli anni del liceo, della maturità e anche del mio primo grande amore. 1973, nei jukebox impazzava una canzone dei Platters, Smoke Gets Into Your Eyes, e lei, il mio primo grande amore, si chiamava Cristina. A lei ho dato il mio primo vero bacio. Poi arriva il 1974, E tu di Claudio Baglioni. Me lo ricordo benissimo perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Marta e a lei ho dato in assoluto il mio primo vero bacio. Poi ci sono tante altre canzoni. Nel 1977 arrivano i Bee Gees, per esempio, con Staying Alive. E non posso dimenticare perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Rosalba. E a lei ho dato in assoluto il mio primo grande bacio. Insomma, poi sono arrivati gli anni 80, ma quelli lasciamo perdere perché è arrivata mia moglie, che è stato il mio primo grande dolore. Sì, quindi è meglio dimenticare. Comunque, una cosa mi hanno insegnato gli anni 70. Non è importante che la donna che ami sia la prima, la terza o la centesima, è importante che tu la ami come se fosse sempre il tuo primo vero grande amore, va bene? E allora stay alive e salve!
0: Scusate, ma forse vi siete persi l'inizio quando Suore e Bologna hanno dato il via a questa bellissima serata.

0: fatto fare un tuffo nel passato dentro nel jukebox?
1: Guarda, il tuffo nel passato è stato facilissimo perché noi ci siamo dentro, cioè noi siamo rimaste là, cioè noi siamo di quell'epoca.
0: Siamo nate là.
1: Siamo nate là, a parte suora Elvira che è giovanissima, però il resto siamo tutte degli anni 70 noi.
0: Ottime ballerine. Cioè, ma ragazzi, mi volete con voi? Mi assume, vengo con voi.
1: Luana, noi ti prendiamo, guarda, però bisogna fare la, diciamo, l'audizione con la nostra coreografa che è qua, suor Angela, e lei che insomma aggiusta i balletti.
0: Secondo me la gamba dice che poi la gamba ce l'ho, La gamba ce l'ho.
2: Un bel incontro, una bella conoscenza. 1900 sono fulminate fuori come delle bocce, più di Lorena sono fulminate queste qua. Non finisce, fanno il trenino all'estensione. Pepe pere pepe pepe pere pepe pepe pere pepe pepe. Ciao ragazze.
0: La città di Andorra, nell'attesa del grande evento, ha vissuto due speciali eventi. 2/3
3: In realtà l'estate è già cominciata adesso con il vostro evento che abbiamo qui alle nostre spalle, però sarà un'estate molto importante, un'estate di sport, un'estate di divertimento, un'estate di cultura, un'estate di grandi eventi e un'estate di tutti nel jukebox, perché finiremo con tutti nel jukebox ma avremo un percorso estivo che ci porterà poi a qualcosa di importante alla fine dell'estate.
4: Ma torniamo sul palco di tutti nel jukebox, chi potrebbe essere oggi il nuovo cantautore protagonista del jukebox?
5: Hai fatto una domanda, risposta.
6: La Roma capitale, con furore abbiamo fatto le strade a Carolichi, Riccardo appunto ci canta una canzone sua per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta da Roma ci canta una canzone che si intitola Un altro cielo, buon ascolto.

0: Grazie Andora. Grazie.
1: Ma grazie, grazie a te Riccardo. Grazie. È stata una bella avventura e devo dire che questa energia che i ragazzi, poi l'idea che un ragazzo, c'era un ragazzo di 13 anni è entrato nel jukebox e ha detto: "Ma cosa ne sai, Giampiero?". Cosa si chiamava Giampiero come te, parole? Cosa ne sai, Giampiero, gli ho detto del jukebox? Niente, ma c'è proprio non so che cos'è. È entrato fisicamente, era lì un ragazzino, ha cantato divinamente, questo è il bello. Dunque il jukebox, diciamo ancora un futuro, può ancora dire la sua, sì o no?
0: Magari.
1: Tu cos'hai capito del jukebox?
0: Beh, il jukebox.
1: Ciao, grazie, alla prossima. Grazie. Fantastico.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Grazie mille.
1: Mi piace questa energia.
0: Grazie ancora, buona serata a tutti.
1: Grande Riccardo! Bene, a questo punto noi vi salutiamo, non perdetevi la seconda parte di Tutti Jukebox. Oh, di Tino, Jukebox.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia

0: USA, le retate dell'ISIS, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
1: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
2: We were able to purchase.
3: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
2: Music instrument.
1: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per 1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
4: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
1: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
5: Muchas de sus casas quedaron totalmente destruidas.
6: Molte case sono state completamente distrutte.

0: Altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
1: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
2: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate necessarie.
3: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia è organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate, nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, custodia cautelare in carcere per un 37enne originario del Salernitano, indagato per maltrattamenti, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. L'ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato su disposizione del GIP di Potenza. La copertina è di Federica Pistone.
1: Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che

0: avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.
1: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Dolore e commozione apertosa per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto domenica in un tragico incidente sulla statale 19. Nel servizio il cordoglio delle comunità e il tema della sicurezza sulla strada. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
3: Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.
1: Continuiamo con la cronaca. Fermati dalla polizia stradale sulla 2 a Sala Consilina due napoletani di 38 e 35 anni, sospettati di truffe e di danni agli anziani. Nell'auto sarebbero stati trovati monili in oro e 1.000 euro in contanti. I due sono stati denunciati anche per un tentativo di truffa informatica ai danni di un sacerdote. Vediamo.
4: Nei giorni scorsi la sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe e danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro. Operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.
1: E ora andiamo a Buccino, dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio. L'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di forzare la porta di un'abitazione. Vediamo.
4: I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri, che arrivati sul posto avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Anche in questo caso l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: E ancora cronaca e notizie dalla Basilicata, ma subito dopo la pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese.

0: mese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Ancora cronaca. Non si fermano le operazioni dei vigili del fuoco sulla costiera amalfitana, interessata da diversi fronti di incendio. Le fiamme hanno coinvolto in particolare Positano, Amalfi e la zona di Tovere. Ascoltiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnati a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un

0: Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori, l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.
1: E continuiamo con la cronaca. Si fingono carabinieri e convincono una coppia di ottantenni a consegnare gioielli per circa 200 grammi. Arrestati due giovani campani, uno dei quali minorenne. I due sono stati bloccati dopo un inseguimento di circa 14 km. Vediamo.
2: Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.
1: E ora andiamo in Basilicata, che accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento nubifragio del 2 settembre. Sono 38 al momento le segnalazioni di danni per un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Sentiamo.
2: La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della Regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione di circa 3.600.000 euro.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con l'Atlante dei Legami, il progetto dedicato alla memoria fotografica del territorio della Certosa di San Lorenzo a Padula, con un laboratorio gratuito sulla digitalizzazione e la catalogazione degli archivi. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo

0: liceo didattico della fotografia.
1: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano

0: metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È la pasta fatta in casa delle domeniche e delle feste a Castel San Lorenzo. Lo scazzatiello, prodotto della tradizione locale, è stato protagonista di una festa che ha coinvolto l'intera comunità. Ci racconta tutto Talia Mottola.
2: È la pasta fatta in casa della domenica e delle feste. Qui, a Castel San Lorenzo, nella Valle del Calore, lo scazzatiello, riconosciuto come prodotto agroalimentare territoriale, viene celebrato in una festa che ha coinvolto l'intera comunità castellese. Grande entusiasmo da parte della Proloco, presieduta dal neopresidente Gianfranco Miano, che sottolinea l'importanza di eventi come questo. Servono a promuovere il prodotto con l'impiego di materie prime di qualità.
3: Una pasta che è nostra e ce la dobbiamo custodire. È un prodotto che è scritto nei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania e noi stiamo cercando di valorizzarlo al meglio.
4: La Proloco fa bene a promuoverlo, fa bene a farlo conoscere, fa bene a proteggerlo e a tramandare la sapienza per prepararlo. E anche questo è un valore che va custodito, non è scontato, e hanno merito questi ragazzi perché fanno davvero un gran bel lavoro. Complimenti a loro per questa bellissima 14ª edizione, al presidente e a tutti i ragazzi. Sono loro che fanno un gran lavoro per il territorio, che hanno la nostra ammirazione, il nostro sostegno e la nostra vicinanza.
5: Dal Kazakistan per lo scazzatiello. Com'è questo scazzatiello?
6: È buonissimo. Grazie alle signore che l'hanno preparato.
1: E per concludere, disagi e modifiche alla circolazione da oggi tra Basilicata e Campania per alcuni interventi programmati da ANAS. Vediamo di cosa si tratta.
7: Disagi e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 220 2200 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

0: Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati sugli ultimi servizi e le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e

Serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes!
1: That's a huge spin right there.

Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mastai a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma, l'Unione Nazionale Ambulatori e Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2040 tariffe analizzate, 1748, l'85,7%, sono inferiori persino al valore rivalutato secondo l'Istat, ha denunciato la presidente Maria Stella Giorlandino. Secondo l'associazione, tariffe non adeguate ai costi reali rischiano di ridurre l'offerta sanitaria e di trasferire milioni di pazienti sul sistema pubblico, aggravando ulteriormente le liste d'attesa. UAP rivendica quindi il ruolo della sanità privata accreditata nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024 ha garantito il 28% dei ricoveri, hanno fatto sapere. La richiesta è un confronto urgente con le istituzioni per correggere il decreto e introdurre tariffe basate sui costi reali e aggiornate periodicamente. Sono circa 3 milioni gli italiani che convivono con la dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto i bambini ma anche gli adulti. Secondo APIAFCO, l'associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5% di quella infantile. Prurito intenso, pelle secca e riacutizzazioni possono compromettere il sonno, la vita sociale e il benessere psicologico. L'associazione denuncia però forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della giornata mondiale della dermatite atopica, che ricorre il 14 settembre, APIAFCO ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo Diamo voce alla tua pelle. Come cambia l'atto medico nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A interrogarsi sul futuro della professione la Commissione Etica e Atto Medico dell'Ordine dei Medici di Roma, che ha elaborato un documento programmatico presentato alla Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Maggi, difendere l'autonomia e l'identità dell'atto medico significa anche preservare la relazione di fiducia con il cittadino. La salute del cuore non può aspettare, è il messaggio del video promosso da Cuore Nostro in occasione della settimana internazionale di sensibilizzazione sulle patologie valvolari cardiache dal 14 al 20 settembre. L'obiettivo è informare sull'importanza della diagnosi precoce e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di programmi di screening strutturati. Affanno, stanchezza e una progressiva riduzione dell'autonomia possono sembrare disturbi legati all'età, ma nascondere una patologia delle valvole cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità.
Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato.

0: Dunque, prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono sempre sentita un po' come il mare, ci sono momenti di tempesta e momenti di calma. È il racconto di Ottavia, una delle persone che convivono con la colangite biliare primitiva, rara malattia autoimmune del fegato che colpisce soprattutto le donne, in particolare tra i 45 e i 65 anni. In occasione della giornata mondiale dedicata alla patologia il 14 settembre, Gilead Science lancia in Italia All the Feelings with PBC, campagna di sensibilizzazione che utilizza testimonianze e arte per raccontare una malattia spesso invisibile. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Milano. La campagna punta così a favorire una diagnosi più precoce e un dialogo più consapevole tra pazienti e medici, dando voce ai bisogni ed emozioni che spesso rimangono nascosti. È in Lazio a sperimentare un nuovo modello di assistenza di prossimità. Arriva il progetto Fisioterapista in Farmacia, promosso dall'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio insieme a Federpharma, Assofarma e all'Ordine dei Farmacisti di Roma. L'iniziativa, presentata nella capitale l'8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, partirà formalmente a ottobre e coinvolgerà 30 farmacie del territorio. Abbiamo lavorato intensamente in questi 2 anni per costruire questa sperimentazione, ha fatto sapere la presidente dell'OFI Lazio, Anna Maria Servadio. L'obiettivo è portare il fisioterapista più vicino ai cittadini, offrendo valutazioni, orientamento e supporto per le necessità legate alla salute e alla riabilitazione. Un progetto che punta dunque a rafforzare la prevenzione e l'accesso ai servizi, portando le competenze del fisioterapista direttamente nei luoghi più vicini alla comunità, ha concluso la presidente Servadio.
1: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Silva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre ti offriamo una vasta gamma di

0: portata di click. No la ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, custodia cautelare in carcere per un 37enne originario del Salernitano, indagato per maltrattamenti, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. L'ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato su disposizione del GIP di Potenza. La copertina è di Federica Pistone.
1: Un uomo di 37 anni del Vallo di Diano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza. Il 37enne è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna. Un provvedimento che arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Potenza, che hanno consentito di ricostruire una serie di condotte violente e vessatorie che l'uomo avrebbe messo in atto nel corso della relazione. La situazione sarebbe culminata in un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto. Il 37enne si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della donna e, dopo averla sorpresa al suo rientro, l'ha costretta ad entrare in casa per poi introdursi contro la sua volontà nella camera da letto. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 37enne valdianese la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Dolore e commozione apertosa per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto domenica in un tragico incidente sulla statale 19. Nel servizio il cordoglio delle comunità e il tema della sicurezza sulla strada. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
3: Le comunità di Sant'Angelo a Fasanella, Brienza, Polla e Pertosa si sono strette ieri nel dolore per l'ultimo saluto a Salvatore Sasà De Vita, il motociclista di 51 anni morto la scorsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pertosa. De Vita, originario della Basilicata, era conosciuto e stimato anche nel Vallo di Diano, dove aveva costruito nel tempo numerosi legami sia professionali che personali. Operaio, ma soprattutto appassionato motociclista, era particolarmente legato al

0: mondo delle due ruote e proprio attraverso questa passione aveva stretto rapporti di amicizia con molti centauri della zona, in particolare con quelli di Polla. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in entrambe le comunità, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di 51 anni e che ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 19 delle Calabrie, nel territorio di Pertosa. De Vita, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in una caduta che, per cause ancora oggetto di accertamento, si è conclusa con il violento impatto contro un'abitazione. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Al termine dei primi rilievi, la salma è stata immediatamente restituita ai familiari, consentendo così lo svolgimento delle esequie. Il dolore ha coinvolto anche la comunità di Pertosa, dove si è consumata la tragedia. Nelle ore successive all'incidente, il sindaco Domenico Barba ha espresso la propria vicinanza alle famiglie di De Vita, riportando al centro dell'attenzione anche il tema della sicurezza lungo la SS19. È un momento di profondo dolore per la nostra comunità, ha dichiarato il primo cittadino, manifestando il proprio cordoglio personale e quello dell'intera amministrazione comunale ai familiari e alle persone vicine alla vittima. Barba ha quindi richiamato l'attenzione sulla situazione della strada statale che attraversa il territorio di Pertosa, sottolineando come la questione della sicurezza sia stata più volte segnalata agli enti competenti. Da tempo, in più occasioni, abbiamo segnalato agli enti competenti la particolare criticità e la pericolosità di questa arteria, ha evidenziato il sindaco, ricordando l'intenso flusso di motociclisti che percorrono la SS19 soprattutto durante i fine settimana.
1: Continuiamo con la cronaca. Fermati dalla polizia stradale sulla 2 a Sala Consilina due napoletani di 38 e 35 anni, sospettati di truffe e di danni agli anziani. Nell'auto sarebbero stati trovati monili in oro e 1.000 euro in contanti. I due sono stati denunciati anche per un tentativo di truffa informatica ai danni di un sacerdote. Vediamo.
2: Nei giorni scorsi la sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina ha ricevuto una segnalazione in merito al transito di un'autovettura proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe e danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo, le pattuglie in servizio sulla 2 del Mediterraneo sono state predisposte in modo strategico lungo la carreggiata nord, riuscendo a fermare l'auto. I due occupanti, un 38enne e una 35enne residenti a Napoli, sono stati sottoposti ai controlli nelle banche dati in uso alle forze di polizia e sono risultati con precedenti specifici. Inoltre, a seguito di perquisizione, la coppia è stata trovata in possesso di monili in oro e di 1.000 euro in contanti sottratti nelle ore precedenti ad anziani. Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché sempre in concorso per il tentativo di truffa informatica e i danni di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro, operazione che non è andata a buon fine per l'intervento del sistema antifrode dell'istituto bancario di riferimento.
1: E ora andiamo a Buccino, dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio. L'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di forzare la porta di un'abitazione. Vediamo.
2: I carabinieri della stazione di Buccino hanno arrestato un 45enne originario dell'Irpinia, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso con un palanchino. L'azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri, che arrivati sul posto avrebbero trovato il 45enne ancora intento a compiere il furto. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hashish e oltre 6.700 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile alla presunta attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre nell'ambito dei controlli antidroga a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 42enne del posto, già ai domiciliari. Nella sua abitazione sarebbero stati trovati eroina e cocaina per un peso peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento.

0: appunto anche in questo caso l'uomo indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: E ancora cronaca e notizie dalla Basilicata, ma subito dopo la pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Ancora cronaca. Non si fermano le operazioni dei vigili del fuoco sulla costiera amalfitana, interessata da diversi fronti di incendio. Le fiamme hanno coinvolto in particolare Positano, Amalfi e la zona di Tovere. Ascoltiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Proseguono senza sosta da diversi giorni le operazioni dei vigili del fuoco lungo la costiera amalfitana, dove si sono sviluppati numerosi e vasti fronti di fuoco. Le fiamme hanno interessato diverse aree della costa, coinvolgendo in particolare i territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi, nella zona di Cus Pogerola. L'emergenza ha richiesto un importante dispiegamento di forze a terra, impegnate soprattutto nella protezione dei centri abitati e nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle abitazioni né si registrano feriti. Non è stato necessario procedere all'evacuazione di edifici residenziali. In alcune strutture ricettive della zona, invece, alcuni clienti hanno scelto volontariamente, in via precauzionale, di allontanarsi autonomamente. Sul posto stanno operando ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno,

0: Fiori, Nocera e Sarno, affiancate dai rinforzi arrivati da Caserta e Castellammare di Stabia. I caschi rossi sono impegnati principalmente nella difesa delle zone abitate e nel contenimento dei diversi focolai. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dall'alto. Un elicottero è entrato in azione alle prime luci dell'alba per supportare le squadre impegnate a terra, ma il forte vento che sta interessando la costiera ha reso successivamente impossibili le operazioni aeree. I dispositivi di soccorso sono ora in attesa dell'arrivo di almeno un Canadair, che potrà intervenire sui focolai più difficili da raggiungere via terra e contribuire alle operazioni di bonifica e contenimento dell'incendio. La situazione resta costantemente monitorata dai soccorritori, l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'andamento delle operazioni di spegnimento saranno determinanti nelle prossime ore.
1: E continuiamo con la cronaca. Si fingono carabinieri e convincono una coppia di ottantenni a consegnare gioielli per circa 200 grammi. Arrestati due giovani campani, uno dei quali minorenne. I due sono stati bloccati dopo un inseguimento di circa 14 km. Vediamo.
2: Due giovani campani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Oppido Lucano dopo una fuga rocambolesca. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 settembre, hanno coinvolto una coppia di ottantenni. I due sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dagli anziani sulla linea telefonica di casa. Un uomo si è presentato come maresciallo dei carabinieri, naturalmente in modo falso, con il pretesto di una presunta rapina avvenuta a Potenza, convinto la coppia a raccogliere gioielli e preziosi. Poco dopo, uno dei giovani si è presentato nell'abitazione dei coniugi. L'uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un peso complessivo di circa 200 grammi. Gli anziani però hanno intuito rapidamente di essere stati vittime di una truffa e quindi hanno contattato la vera stazione dei carabinieri del posto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini ed una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Acerenza ha intercettato l'auto dei fuggitivi sulla strada statale 169. Alla vista dei carabinieri il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è nato un inseguimento per circa 14 chilometri, una fuga proseguita ad alta velocità con manovre pericolose per gli altri automobilisti. Infine i militari sono riusciti a bloccare la vettura a Tolve. A bordo si trovavano due giovani. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intero bottino e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il maggiorenne è stato condotto in carcere a Potenza, il minore è stato invece accompagnato all'istituto penale per i minorenni di Potenza. Il GIP ha convalidato l'arresto.
1: E ora andiamo in Basilicata, che accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento nubifragio del 2 settembre. Sono 38 al momento le segnalazioni di danni per un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Sentiamo.
2: La Regione Basilicata accelera sulle misure per sostenere imprese e territorio dopo il violento evento dello scorso 2 settembre che ha provocato ingenti danni alle colture, alle strutture agricole e agli stabilimenti balneari e viabilità nella zona di Policoro. La situazione è stata al centro della seduta straordinaria del Consiglio regionale dove l'assessore alle politiche agricole Carmine Cicala ha illustrato i primi risultati della ricognizione e le misure messe in campo. La priorità, ha detto, è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti, ha dichiarato l'assessore regionale. Il 95% dei danni riguarda le colture per una superficie complessiva di 155 ettari. Particolarmente colpito il comparto della fragola con 78 ettari danneggiati e perdite stimate in circa 2 milioni di ettari, oltre 17 ettari di kiwi, 12 di colture ortive e 9 di arance. Circa 130 ettari danneggiati si trovano a Policoro, 10 a Scanzano e 10 a Tursi, mentre le strutture agricole interessate raggiungono circa 5.000 metri quadrati. La ricognizione proseguirà fino al 30 settembre. I dati dovranno essere verificati distinguendo i danni alle produzioni da quelli alle strutture. Ci sono casi particolarmente gravi ad aziende dove il vento ha piegato le armature dei tunnel compromettendo 12 ettari pronti per il trapianto delle fragole. La misura per la prevenzione messa a disposizione da parte della regione prevede 1.500.000 euro, mentre per il ripristino è prevista una dotazione

0: dotazione di circa 3.600.000 euro.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con l'Atlante dei Legami, il progetto dedicato alla memoria fotografica del territorio della Certosa di San Lorenzo a Padula, con un laboratorio gratuito sulla digitalizzazione e la catalogazione degli archivi. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
2: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali

0: che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È la passa fatta in casa delle domeniche e delle feste a Castel San Lorenzo. Lo scazzatiello, prodotto della tradizione locale, è stato protagonista di una festa che ha coinvolto l'intera comunità. Ci racconta tutto Talia Mottola.
2: È la pasta fatta in casa della domenica e delle feste. Qui, a Castel San Lorenzo, nella Valle del Calore, lo scazzatiello, riconosciuto come prodotto agroalimentare territoriale, viene celebrato in una festa che ha coinvolto l'intera comunità castellese. Grande entusiasmo da parte della Proloco, presieduta dal neopresidente Gianfranco Miano, che sottolinea l'importanza di eventi come questo. Servono a promuovere il prodotto con l'impiego di materie prime di qualità.
3: Una pasta che è nostra e ce la dobbiamo custodire. È un prodotto che è scritto nei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania e noi stiamo cercando di valorizzarlo al meglio.
4: La Proloco fa bene a promuoverlo, fa bene a farlo conoscere, fa bene a proteggerlo e a tramandare la sapienza per prepararlo. E anche questo è un valore che va custodito, non è scontato e hanno merito questi ragazzi perché fanno davvero un gran bel lavoro. Complimenti a loro per questa bellissima 14ª edizione, al Presidente e a tutti i ragazzi. Sono loro che fanno un gran lavoro per il territorio, che hanno la nostra ammirazione, il nostro sostegno e la nostra vicinanza.
5: Dal Kazakistan, per lo scazzatiello, com'è questo scazzatiello?
6: È buonissimo, grazie alle signore che l'hanno preparato.
1: E per concludere, disagi e modifiche alla circolazione da oggi tra Basilicata e Campania per alcuni interventi programmati da ANAS. Vediamo di cosa si tratta.
7: Disagio e modifiche alla circolazione a partire da ieri su due importanti arterie stradali tra Basilicata e Campania. L'ANAS ha disposto interventi che interessano la strada statale 18 Tirrena Inferiore tra Sapri e Maratea e la strada statale 95 Tito Brienza, con chiusure programmate in orari diurni e notturni. Sulla strada statale 18 è scattata la chiusura al transito da ieri mattina della tratta compresa tra il chilometro 217 e il chilometro 222-200 nel territorio comunale di Sapri fino al confine regionale con Maratea. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabati e domeniche, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13.30. Una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'installazione di reti in aderenza sul costone roccioso. Si tratta dell'ultima tratta di un più ampio intervento di manutenzione programmata del versante, che ha già interessato altre 4 aree, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. E quindi, per motivi di sicurezza, è stato disposto anche il divieto di transito sul sentiero pedonale situato nell'area

0: sottostante il tratto stradale. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato. Interventi anche sulla strada statale 95 Tito Brienza, dove ANAS ha programmato una serie di chiusure notturne nell'ambito dei lavori di pronto intervento e manutenzione del corpo stradale e delle relative pertinenze. La strada è chiusa al traffico da ieri fino al 17 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Una seconda fase di chiusura è prevista dal 21 al 24 settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Gli interventi riguarderanno il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, oltre ad altre opere di manutenzione lungo la statale. Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 95 di Brienza.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati sugli ultimi servizi e le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare.

Gare, guardare film, giocare, fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica, il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL, Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti e non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.

0: 100 suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni 4 giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri, 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
1: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
2: È un piacere mio.
1: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
3: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di criminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
1: poi
3: no.
1: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
3: Quindi perché è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi

0: cita sempre che il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone. Tutto lì.
1: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite, certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
2: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone. Per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì, una persona che sta, c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa, con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì
0: Insieme.
2: insieme, prende, diciamo, assume, diciamo, come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa, diciamo, parte, di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come fare, per dire, il forno all'interno, dove, per dire, a Rebibbia c'è e funziona. E lì non ci sono, se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno abbiamo 0 eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro. Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Che poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione. Una volta uscito da là dentro, ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'è la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale, è una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben al di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi, io mi fermo sul Lazio, che siamo a 900 unità in meno. Per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole che fa,

0: rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive, cioè che uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri, si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena questa scelta della pena alternativa?
2: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società, perché si stilla sempre in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere l'estrema ratio, quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte del pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, diciamo, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni che sono quelli, se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, beh, lì i pericoli di evasione erano evidenti e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai il braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non è altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione dove sta, e quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili. Col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena, noi ci spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente Poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere.

del precetto che gli fanno di dare i soldi di spesi per la custodia cautelare, se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo, perché questi soggetti un po' malandati

0: attenzione sulle condizioni carcerarie.
1: Angelo
0: Sì.
1: Matteo, dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per 2 minuti e poi riprendiamo
0: Prego.
1: subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con la, col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare in queste logiche, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma, capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma ecco, quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati da colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensieri degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando

0: le condizioni anche relative ai metri quadri della cella, e ha iniziato a condannare lo Stato e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanti anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella, non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
1: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
1: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per tre anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura. Quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione, per esempio, delle domande, dell'acquisto, il telefono, eccetera, eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale. E certo, il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna. E quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna. E lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario, oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso, cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli c'aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava. Adesso le cose sono cambiate. Però, chiaro, nel sovrappollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, dalle Bibbie a Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura. In attesa della convalida dell'arresto, che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di...
1: Dottor Socci,
0: eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline e finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari. Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
0: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti, ma poi torna indietro su certi aspetti. Quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessivi, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al
2: sì,
1: dottor
2: no,
1: Socci?
2: Volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Socci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
2: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia, eh.
2: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo e abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene. Tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica, molto, molto importante. Insomma, tu come la vedi?
4: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro. Nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata. Nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però, quella dell'immigrazione massiccia,
1: poi ne parliamo anche,
4: soprattutto
1: di questo,
4: da paesi molto poveri, quindi di gente che poi E questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
4: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi dicendo. Allora,
1: dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà, moderno, organizzato, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili. Per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80, adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
2: Posso dire una cosa su quello che
0: dice? Sì, poi passo al dottor
2: Di Domenico. Subito, per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
1: i nigeriani
2: e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l'Andrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere.

0: quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
1: Non c'è dubbio.
2: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
2: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo non è facile diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la Polizia Penitenziaria, perché anche su questo campo diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue, cioè non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso apparentemente possono essere diciamo quelli più meritevoli, ma tra virgolette perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno, non è che possiamo mettere diciamo una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è uno, il personale. Due, adeguare l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E un'altra cosa importantissima è la sanità penitenziaria, che prima era legata diciamo, al Ministero della Giustizia, adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, e regionali, locali e regionali. Perché e questo funge che diciamo hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso dal ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi nel modo in cui gli faccio un esempio. Prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura, all'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale, è giusto che venga dirottato su Roma, si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita va a Roma, ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica, perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va. E la Polizia Penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone, adatto al trasporto e va, lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E no, è questo che non funziona. Anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa, furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REM sono nei posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene, in quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende. Non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole. Non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ed è, ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale perché diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio ci abbiamo, ogni istituto del Lazio ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
0: Non solo, però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo, la polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
3: Sì, ma c'è, all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico una
0: ma
3: cosa.
0: Se un poliziotto, prende uno psicologo, se lo paga da sé? O no, lo paga l'istituto?
3: No, ultimamente, dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con...
2: Avevamo parlato già in un'altra puntata, sì, è con Marco, con di questa cosa.
3: Più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi che, per parlare con, diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria, ma questo è da supporto, però diciamo, ben venga questa cosa, però il discorso è che bisogna, diciamo, questi detenuti ristretti che sono all'interno dei carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura dove... E in questi 10-12 mesi la persona che sta là dentro e non sta bene con, diciamo, psicologicamente, fa di tutto. E la prima cosa che fa, quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché tipo... Faccio un esempio per renderci conto subito. Alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella. C'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle. Cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari... Cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria. e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire, diciamo, queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del ministero stesso. Devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
2: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione dove si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAPPE, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007, sì, insomma, sono passati 20
3: anni.
2: Scusami
3: se ti interrompo, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
2: Esatto.
3: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio: quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024
2: sono andati in pensione quanti?
3: 2.400 vanno in pensione, quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate, poi messe a disposizione dell'ospedale militare, e il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione, perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni. Ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo dopo una situazione del genere, la vedo molto, molto problematica la storia.
2: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita. Insomma, se la politica non decide di mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto, col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria, era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, è uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una 20ina di libri. Insomma, evidentemente il carcere gestito anche in una certa maniera è più sicuro, non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
1: No, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo. Cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro. Questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere, perché
2: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
1: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
2: È 30 insomma, secondi, una serie, là,
1: ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di così non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
2: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere. Faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuno più avanti, dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Socci. Grazie Alessandro, è stato con noi, ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri. Sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie
2: anche
3: a voi.
2: Lo aspettiamo la prossima settimana. Grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci, grazie per essere stato con noi anche in questa puntata. Dottor Socci, ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620

Grazie a tutti.